0: Oh, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
1: Au clair de la lune.
2: Ah oui, mon ami Pierrot.
1: Prête-moi ta lune.

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
2: What?

0: Perché penso quando si vuole dire ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
1: Perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare. What?

0: femminista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: Pessimista, perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
2: What?

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: Per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rapperare. What?